vita è sofferenza, strati da appartenenza, la vita è speranza, ma anche riluttanza. Ti cresce la panza, bevi birra che ti sfascia, ti cresce la voglia di nutrirti di Melchiorre anche.

per questo me l'han detto. Mi hanno chiesto di vederci un po' più chiaramente. Mi hanno